0: sack, your religion.
1: Numero 7.
0: C'è chi è in buona voi? Dai, dai.
2: Dai, dai, Ico.
1: Numero 6.
0: Katy Perry, Watch It Burn.